0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera
2: y Fuerza Rígida, compadre.
1: Fierro, pues, márquele, compa Carlos. ¡Sí, sí! ¡Vale, vale!

La vita, cosa mi piace di più? The thing that cherish most. Love, love, and love.